0: solo spot. Wa amat sinumawi dimudil. Wa amat sinumawi dimudil. Wa amat amat sinumawi dimudil. Si nu mau I di mu di si nu maui di mu di si nu maui di mu di si nu maui di mu di wa amat si nu maui di mu di solo spot wa amat si nu maui di mu di wa amat Sinumawi dimudil.
1: Way.
2: And the sign up of the new Hulk radio.
1: As I'm not asking question.
3: 91.1 FM.
1: Way.